sul mio primo giovenile ore, manderà in parte a tua mondaca chi sono. Nel vario stile inchiocchiamo e ragiono fra le vane speranze e il vandolo.